giorni ormai senza età, tra desine ed erbe inebrianti, tra ombra e verità, leggiadra visione di sogno e di paradiso.